0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno, buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questo sabato 27 giugno 2026. Siamo quasi giunti a metà dell'anno. Con voi Domenico Gentile. Questa mattina ci occuperemo di musica e sport. Musica ascoltando la seconda parte dell'intervista che Lorenzo Sant'Angelo ha registrato con Eman al secolo Emanuele Aceto, originario di Catanzaro, musica, devo dire, che è anche molto bella. Poi, sport, ovviamente con i mondiali, però non preoccupatevi, non sono quelli che si stanno giocando in questo momento. Parleremo invece di quelli del 2006, ve li ricordate? Quelli in cui l'Italia vinse il titolo mondiale. E quindi questa mattina rivivremo proprio la finalissima, assieme a Dario Castaldo e Andrea Pagani, che hanno come ospiti il radiocronista della RAI Riccardo Cucchi e il telecronista di Sky Fabio Caressa, che ci racconteranno i loro ricordi della finalissima di Berlino del luglio del 2006. La seconda ora sarà ovviamente dedicata completamente al giradischi, con alcune tra le più belle e popolari canzoni della musica leggera italiana, ma come facciamo ogni mattina, iniziamo dal giornale radio.

Continua a salire il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela. Tra le vittime anche 3 cittadini italiani e non si esclude che possano esserci anche australiani. Firmata una

0: Tra Israele e Libano, respinta però da Hezbollah. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'ondata di calore in Europa una emergenza sanitaria. Nello sport, la Francia batte la Norvegia 4-1 ai mondiali di calcio, tripletta di Dembélé. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di SBS Italian di sabato 27 giugno 2026. Iniziamo dal Venezuela, dove il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito Caracas continua ad aumentare. Quello provvisorio parla di 920 morti, 3.300 feriti e 50.000 dispersi. I due sisma di magnitudo 7,2 e 7,5 hanno colpito la capitale venezuelana giovedì scorso. Centinaia di soccorritori internazionali stanno arrivando in Venezuela per assistere quelli locali nelle operazioni di ricerca, nel tentativo di trovare ancora persone in vita sotto le macerie. E Christian Vera fa parte di un gruppo di 45 vigili del fuoco e due medici giunti dal Cile.
1: Con un equipo adeguato in termini di materiale umano.
2: We're equipped with the necessary human and rescue resources. In this case, since our main objective is to search for survivors trapped under collapsed structures, we're bringing a medical team, logistics personnel, and structural engineers. It's a comprehensive team that allows us to carry out this work in a highly professional manner.
0: La Farnesina conferma che 3 italo-venezuelani figurano tra le vittime e che sono 35 i dispersi. E il primo ministro Anthony Albanese, parlando alla ABC, ha detto di non escludere che tra le vittime ci possano essere anche cittadini australiani.
3: Our heart goes out to anyone here who has relatives or friends in Venezuela, because this is one of the worst earthquakes that we've seen in recent times, with catastrophic human consequences, with a massive loss of life, but also massive infrastructure damage and real consequences for the people of Venezuela.
0: Andiamo negli Stati Uniti. I negoziatori di Israele e Libano hanno sottoscritto con gli Stati Uniti stessi un accordo trilaterale al termine del quinto round di colloqui diplomatici che si sono svolti a Washington. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha descritto l'intesa come l'inizio dell'inizio durante la cerimonia della firma.
4: The people of Lebanon have suffered tremendously now for decades as a result of outside interference in their affairs, of countries trying to use the country as a launch pad for attacks. And this is not what the people of Lebanon want, and that's not what they deserve. What they deserve to have is what they once had, and of which there is recent history of, and that is a prosperous and peaceful country.
0: Hezbollah, tramite il deputato Hassan Fadlallah, ha respinto l'accordo e, secondo l'organizzazione, l'intesa rappresenta concessioni unilaterali che indebolirebbero il Libano, avvantaggiando Israele e rischiando di generare divisioni interne. Spostiamoci in Iran. L'Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite ha sospeso le operazioni di scorta delle navi attraverso lo stretto di Hormuz dopo che una nave mercantile battente bandiera di Singapore è stata attaccata con droni. Il presidente americano Donald Trump ha attribuito la responsabilità all'Iran, accusandolo di avere violato la tregua con Washington.
5: They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff.
0: Fonti stampa americane riportano che poco fa caccia americani avrebbero lanciato un raid in risposta al lancio di droni iraniani nello stretto di Hormuz, e questo scambio ha riacceso le preoccupazioni sulla tenuta del delicato accordo tra Stati Uniti e Iran, volto a mettere fine al conflitto. Veniamo ora all'ondata di calore che sta investendo numerosi paesi europei. L'Organizzazione Mondiale della Sanità

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
1: Provincia di Padova, per tutta la mattina avrebbe lavorato sotto il sole con temperature anche fino a 36 gradi. In Spagna i decessi legati al caldo sono saliti a 212. In Francia un bimbo di 18 mesi è stato trovato morto in un'auto a Marsiglia. Alcuni studenti francesi della scuola Gustave Eiffel di Parigi, a causa del caldo, hanno dovuto svolgere l'esame orale di francese di maturità nel parcheggio sotterraneo dell'istituto. In Germania il servizio meteorologico tedesco ha registrato una temperatura record di 41,3 gradi a Saarbrücken-Burbach nel Saarland. Temperature elevate si sono registrate anche Bad Kreuznach e Kitzingen con quasi 41 gradi. In Olanda è stato annullato il festival DEFCON a causa dell'ondata di caldo estremo che ha portato all'allerta rosso in 8 province. E l'evento, iniziato giovedì a Biddinghausen, è previsto fino a domani con 250.000 partecipanti, è stato interrotto dagli organizzatori per motivi di sicurezza. E in Belgio la tradizionale rievocazione della battaglia di Waterloo è prevista per il fine settimana, è stata annullata a causa dell'ondata di caldo. E sempre in tema di clima, i proprietari tradizionali e gli attivisti per i cambiamenti climatici delle First Nations fanno parte di un gruppo di australiani che ha avviato un'azione legale presso le Nazioni Unite in merito alla crisi climatica. Ciascun membro del gruppo è stato colpito da distinti eventi meteorologici estremi e sostiene che il continuo sostegno del governo australiano all'esportazione e allo sviluppo di combustibili fossili violi il diritto internazionale. La professoressa Anne Polina, del popolo Nukina Warria, della regione del Kimberley, in Western Australia, è una delle 10 persone che ha presentato ricorso al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite.
2: Our community went underwater. The graves of our ancestors were covered in 1.5 meters of water. We have lost everything in that flood. It has taken 3 years for us to go back and start this flood recovery.
1: Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 69 centesimi di quello americano e 61 di euro. Passiamo allo sport, Coppa del Mondo di calcio. La Francia ha battuto la Norvegia per 4-1 con una tripletta di Dembélé e gol di 2 per la Norvegia a segno Asgard. Francia e Norvegia si erano già qualificate per i sedicesimi, dove dovrebbero incontrare ora rispettivamente Svezia e Costa d'Avorio. Nell'altro incontro il Senegal ha travolto l'Iraq di Graham Arnold per 5-0. Gli iracheni dal tredicesimo hanno giocato in 10 per l'espulsione di Sulaka, per il Senegal in gol Green, Zar, Ndiaye e doppietta di Guye. In campo oggi Uruguay-Spagna, Capo Verde-Arabia Saudita, Nuova Zelanda-Belgio, Egitto-Iran. Vi ricordiamo che tutti gli incontri del campionato del mondo vengono trasmessi su SBS, SBS On Demand e SBS Viceland. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth possibilità di pioggia 19 gradi, Adelaide invece cielo parzialmente nuvoloso 16 gradi, nuvoloso invece a Melbourne 13 gradi, Hobart parzialmente nuvoloso 12, nuvoloso invece a Canberra 14, possibilità di pioggia a Sydney, Brisbane e Cairns. Le temperature 18 gradi a Sydney, 21 a Brisbane e punta massima di 26 a Cairns. A Darwin invece cielo prevalentemente sereno, punta massima 31 gradi.
3: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.

0: Rieccomi, sono Domenico Gentile, sarò con voi fino alle 10 di questa mattina per le due ore del programma in lingua italiana di questo sabato 27 giugno 2026 e vi posso anticipare che saranno due ore molto molto piacevoli perché parleremo di bella musica, veramente molto bella, e poi ricorderemo uno dei momenti più entusiasmanti dei campionati del mondo per l'Italia, il quarto titolo mondiale conquistato il 9 luglio del 2006 in Germania. Quindi riascolteremo proprio i momenti salienti e lo faremo con Riccardo Cucchi e il telecronista di Sky Fabio Cressa. Per quanto riguarda la musica, molto interessante, e trasmetteremo la seconda puntata dell'intervista che Lorenzo Sant'Angelo ha registrato con Emanuele Aceto, in arte Eman. È originario di Catanzaro, veramente compone della musica molto bella, farà piacere anche a voi ascoltarla come ha fatto piacere a me quando ho dovuto ascoltare appunto il programma prima di mandarlo in onda questa mattina. Non è piacevolissimo. Ma e poi la seconda ora, mi dimenticavo, la seconda ora è il giradischi, quindi ovviamente lì canzoni a non finire, ve ne anticipo alcune, fatemi prendere qui gli appunti. Sì, infatti avremo Carmen Consoli, Gianna Nannini, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Giorgia, Caterina Caselli, Ron, mamma mia, ma quante canzoni bellissime, Luigi Tenco, mamma mia. Non vedo l'ora di arrivare alle 9 per ascoltarle. E per quanto riguarda l'inizio del programma, lo dobbiamo fare con i mondiali di calcio, ma non i mondiali di calcio che sono in corso ora, che non sono bellissimi come quelli del 2006, perché nel 2006 vincemmo noi. Miliardi di persone ovviamente sono state prese dalla febbre dei mondiali di calcio in giro per il mondo, forse un pochino meno in Italia. E però questa mattina, parlando del 2006, mi auguro che attireremo un po' di attenzione in più sui mondiali di calcio. A Berlino l'Italia stava per scendere in campo contro la Francia per battersi per il titolo mondiale proprio il 9 luglio del 2006. Prima di parlare di quel giorno glorioso per gli azzurri, facciamo partire la sigla di Storie Mondiali.
1: Ci sono partite di calcio nelle quali l'evento sportivo diventa un mezzo per raccontare vicende epiche, politiche

0: furiose e drammatiche che hanno segnato la storia degli ultimi 50 anni. Io sono Dario Castaldo e in questa miniserie ne rievocherò 5 in compagnia di Andrea Pagani.
1: Storie mondiali, una serie di SBS a cura di Andrea Pagani e Dario Castaldo.
0: Ciao Andrea.
2: Ciao Dario, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
3: Sì, siamo al 9 luglio del 2006 all'Olympia Stadion di Berlino. Lasciamo quindi che siano proprio Dario Castaldo e Andrea Pagani a farci rivivere i momenti di quella indimenticabile giornata accompagnati da Riccardo Cucchi e Fabio Caressa. Vai, Andrea.
4: Allora viviamola da tifosi questa finalissima del 2006 tra Italia e Francia. Io personalmente non ero molto ottimista, anzi non lo ero proprio per niente. Prima di tutto perché per scaramanzia lo siamo sempre un po', dai, questa come quando a scuola non ho studiato niente, poi magari prendi 9 e dici oh, bene. Però diciamo che i precedenti con la Francia non erano proprio incoraggianti, e non mi riferisco soltanto al 2-0 contro la Francia di Leroy Platini nel 1986, anche perché io avevo 5 anni e poi comunque abbastanza lontana e sbiadita nel tempo, ma mi riferisco alle due ferite profonde, veramente a brevissima distanza di 2 anni, tra il 98 e il 2000. Ho sempre nella mente e nel cuore il suono della traversa colpita da Gigi Di Biagio in quei mondiali di Francia 98, che ci mandò fuori e aprì così la strada alla Francia multietnica che tornò ad essere grandissima e vinse addirittura il mondiale 3-0 contro il Brasile in finale. Insomma, quel mondiale ce lo ricordiamo tutti abbastanza bene, ma ancora più male di quella, perché comunque lì eravamo in Francia, perché ai rigori si può vincere e si può perdere, ma secondo me, anzi per me, la ferita maggiore è quella dello stadio De Kuip di Rotterdam, quando davanti a 50.000 persone il 2 luglio del 2000 giocavamo la finale degli europei contro la Francia, tra l'altro un europeo la cui finale l'avevamo agguantata veramente con le unghie, quella semifinale incredibile dove l'Olanda ci prende, diciamolo, a pallonate per tutta la partita e noi grazie a Santoldo andiamo in finale, pariamo i rigori, insomma vinciamo una partita incredibile col cucchiaio di Totti eccetera, arriviamo in finale e ce la giochiamo contro la Francia, Francia comunque di Desailly, di Blanc, di Lesarazu, di Vieira, Deschamps, Djorkaeff, Zidane, Henry, Thuram, Barthez e Dugarry davanti, che infatti c'entrava un po' poco, però andiamo in vantaggio al 55esimo con Del Vecchio, andiamo in vantaggio al 55esimo con Del Vecchio, ci difendiamo per bene come voleva il nostro allenatore Dinone Zoff, arriviamo fino al 93esimo e poi maledetto Wiltord, perché al 94esimo la buttò dentro, pareggio e si va supplementare, già tutti lì se la sentivano così scivolare lungo la schiena. Infatti al 103esimo lo stesso Wiltord, che non è mai entrato per questa partita nelle mie grazie, serpentina sulla sinistra, palla nel mezzo e golden goal di David Trezeguet che ci condanna, e quindi sia scaramanticamente che anche col precedente alla mano non eravamo certo i favoriti di quella finale.
0: Senti, prima di rievocare la cronaca di quella finale, continuando ad oscillare tra il racconto e il racconto del racconto, a Riccardo Cucchi ho chiesto come si sia preparato per la finale mondiale, verosimilmente la partita più importante anche della sua carriera di radiocronista, e quanto l'abbia sentita.
5: Ho sentita molto, moltissimo. Del resto io credo che la finale mondiale sia un traguardo che ogni radiocronista sogna evidentemente di poter raggiungere. Per me quella è stata la prima finale con l'Italia. Nel 94 toccò a Sandro Ciotti raccontare a Pasadena, a Los Angeles, la finale tra Italia e Brasile. Ricordiamo tutti il calcio di rigore sbagliato da Baggio, la grande delusione degli italiani, ma anche quella di Ciotti, che non fu in grado di gridare come invece era successo ad Enrico Meri nell'82 e a Carosio nel 34 e nel 38 di gridare nell'etere Italia campione del mondo. Quella sera quando la partita iniziò io speravo, sognavo di poter dire e gridare anch'io alla fine Italia campione del mondo, ma certamente non immaginavo che ciò potesse succedere davvero. Ho passato insonne la notte precedente la gara per la forte responsabilità che gravava sulle mie spalle di raccontare ai radioascoltatori italiani una finale di una gara così importante, e voglio raccontarti un piccolo dettaglio. Ho pensato ripetutamente se fosse il caso di preparare, scrivendo qualche appunto, l'epilogo, ecco, quindi immaginando una sconfitta, immaginando una vittoria. Alla fine, dopo aver pensato e magari anche provato a scrivere qualcosa, decisi che era meglio andare a braccio. Non scrivere nulla, non portare appunti e lasciarsi trasportare dal momento, qualunque cosa fosse successa, accompagnando evidentemente con la propria personale emozione il commento finale. E così ho fatto.
0: Un fatto particolare di quella partita è che l'inizio era previsto per le 20. Io, Andrea, avevo deciso, ricordo, di vederla assieme ad alcuni amici al Circo Massimo, quel catino naturale nel centro di Roma, dove poi gli azzurri festeggeranno effettivamente il successo con quella parata, con un bagno di folla strepitoso, ma che nelle fasi finali dei mondiali era diventato il luogo dei raduni di massa davanti ai maxi schermi. Prima però, io che anche all'epoca in Italia presentavo un programma radio a causa del quale mi svegliavo alle 5 di mattina, proprio come qui, avevo trascorso il pomeriggio al mare con due amici, ero tornato a casa solo nel tardo pomeriggio, davvero cotto, bruciato, e dopo la doccia, in attesa di prepararmi ad uscire, tanto il Circo Massimo era sì e no 10 minuti da casa, mi ero sdraiato sul letto e lì ero crollato davanti al telegiornale, tant'è che il rigore trasformato da Zidane che ha aperto la finale di Berlino me lo sono proprio completamente perso. Mi sono svegliato soltanto a causa del baccano che ho sentito venire dalla strada quando poi al 19° minuto ha pareggiato Materazzi di testa, altrimenti la finale del mondiale forse me la sarei completamente persa. Vogliamo approfittarne per ricordare i momenti salienti della finale di Berlino.
6: Comincia la finale del campionato del mondo 2006, partiamo noi. Zambrotta, Sado Vieira, prima monito della partita. Zambrotta, palla allargata, arriva il colpo di testa di Henry, c'è Malouda in area di rigore, Malouda passa, calcio di rigore. Dentro, Francia in vantaggio, Toni, grosso, è pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, palo d'arrivo, Materazzi, siamo ancora,
7: Materazzi,
6: secondo gol nel mondiale con Materazzi, 1-1, l'abbiamo ripresa subito, 19 minuti, Italia a terra dalla parte opposta, una gomitata di Trezeguet, dice Buffon. Il quarto e il quinto uomo vengono chiamati in causa. Elizondo non ha visto, sta cercando di capire.
8: Vediamo un po'.
6: Oh no! E no! E no!
7: Clamoroso.
6: E no! Indecente Zidane.
8: E l'ha visto, adesso lo tira fuori.
6: No, non l'ha visto, gliel'hanno detto. Rosso per Zidane che se ne va giustamente sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia. Pirlo contro Barthez. Vittor contro Buffon. Rete. C'è! C'è! Due.
8: Lo conosci.
6: Non è gol! Non è gol! Non è gol! Non è gol! Non è gol! Viene, via, via così.
0: Questo è quel che disse, che gridò, che urlò Fabio Caressa al microfono di Sky quando l'Italia, grazie al rigore di Grosso, batté la Francia e si laureò campione del mondo per la quarta volta. Viceversa fu più sobrio Riccardo Cucchi, al quale ho chiesto come decise di raccontare quel momento storico per il nostro calcio, per il nostro sport e per il nostro paese.
5: Mi sono improvvisamente ricordato di Nando Martellini e devo dire che quando ho gridato per 4 volte campioni del mondo ho pensato evidentemente a Nando Martellini, un altro dei miei inarrivabili maestri che, come ricorderete tutti, gridò per 3 volte Italia campione del mondo dopo la finale di Madrid. Io ripetei per quattro volte il campione del mondo in omaggio, se mi permetti, in omaggio proprio a Nando Martellini, che è stato una persona straordinaria sul piano umano oltre che un grande telecronista e che ho avuto il piacere di conoscere e dal quale ho ricevuto tanti preziosi, straordinari consigli. E poi ho ricordato appunto il percorso azzurro nella storia dei mondiali dal 34 al 2006, e mi sono lasciato andare alla gioia e al trasporto per questa emozione straordinaria che il calcio di rigore trasformato da Grosso aveva trasfuso in ciascuno di noi. Io sono convinto che quando Grosso ha iniziato la storia

0: rincorsa tutti noi italiani, anche io che ero lì allo stadio, abbiamo iniziato la rincorsa con lui, tutti quanti abbiamo calciato quel pallone verso la porta, tutti quanti abbiamo segnato quel gol che ci ha fatto sentire campione del mondo.
1: Andrea, concludiamo questo racconto con una postilla fatta di aneddoti personali. Cosa accadde dopo quel rigore che ci fece sentire tutti campioni del mondo? Io, prima dei tempi supplementari, raggiunsi gli amici al Circo Massimo, ma il problema è che lì i cellulari non prendevano neanche a pagamento. C'è chi sostiene che ci fossero 1 milione di tifosi, probabilmente erano molti di meno, fai anche 300.000, ma di fatto i telefoni non prendevano. E quindi dovetti vivere quel momento sì nella calca, ma di fatto da solo, e poi riuscì a trovare gli amici soltanto dopo. Ma intanto ricevetti un messaggio da una mia ex ragazza francese, la quale mi scrisse: te l'avevo detto che senza di me saresti stato più felice, e che era vero, però lì per lì seppe un po' di canzonatura, ecco.
2: Questa cosa mi fa ridere perché mi ricorda come l'ho vissuta io quella finale del 2006, a parte che mi ero lasciato il giorno prima dalla prima fidanzata vera, quindi ero innamoratissimo, ero nel fiore dei miei anni, avevo poco più di 20 anni, la vita veramente sembrava giunta al capolinea per me. Ti sei lasciato, quindi non esiste nient'altro al di là di questa storia. In più, la mattina dopo mi svegliai e vidi che stasera giochiamo contro la Francia, quindi riperdiamo. Quindi, uno, mi sono lasciato, due, perdiamo la finale del mondiale contro la Francia, non ho speranze nella mia vita. In più, il gruppo dei miei amici organizzò una proiezione con videoproiettore e schermo in una casa di campagna di uno dei ragazzi, e io feci notare che noi giocavamo alle 8 di sera e molto probabilmente, essendo estate, la luce del sole avrebbe impedito alla lampada del proiettore di proiettare con forza sullo schermo, e infatti avevo ragionissima, perché praticamente abbiamo ascoltato la radiocronaca di Fabio Caressa fino alla testata di Materazzi. Da lì cominciò a scendere il buio, le tenebre scesero sul Livorno, ma anche sulla Francia, perché Zidane se ne andò a fare la doccia, la situazione psicologica cambiò, e quindi questo è il modo in cui ho vissuto il mondiale, la finale dei mondiali del 2006.
1: Ecco, questo è quel che accadde ad Andrea Pagani e Dario Castaldo subito dopo la conquista del quarto mondiale da parte dell'Italia. Invece cosa fece il radiocronista che aveva dato tutto, che aveva vissuto tutto da vicino ed era ancora più parte della storia di un successo mondiale? Fabio Caressa ha raccontato pubblicamente di essersi imbucato nel buffet organizzato dalla FIFA e di aver anche rimediato da bere e da mangiare per tutta la troupe di Sky, di tutti i colleghi, tra l'altro rispondendo pure "io sono campione del mondo" ai delegati FIFA che cercavano di fermarlo sulla porta. E invece Riccardo Cucchi, ascoltiamolo.
0: Ho passato la notte insonne anche successivamente alla partita, perché l'adrenalina che avevo nel sangue era talmente tanta che mi impediva di prendere sonno. Passeggiai per Berlino fino all'alba, quando naturalmente ripresi a lavorare per i resoconti necessari ai giornali radio che dal mattino cominciavano le loro edizioni. Quindi due notti insonni, quella precedente e quella dopo.
1: Ecco, quell'adrenalina, quell'euforia effettivamente si respirarono per alcuni giorni, e per alcuni giorni, come aveva detto Fabio Caressa, fu decisamente più bello essere italiani. E a questo riguardo, Andrea, tu vai mai sul web alla ricerca di immagini, di video, di estratti, di partite, di telecronache, come abbiamo detto, per cercare di rievocare i momenti di quell'avventura azzurra e riviverla a distanza di tempo?
2: Ma assolutamente sì. Guarda, per quel mondiale metto da parte, diciamo, le simpatie personali o antipatie personali che ho per i singoli allenatori, giocatori, eccetera, e mi godo proprio la cavalcata trionfale di Cannavaro con quel commento di Caressa. E poi, perché quando nelle giornate un po' grigie, in cui mi sento un po' giù, non solo mi metto quel video di quella cavalcata trionfale del gol di Del Piero in semifinale contro la Germania, che secondo me più della finale con la Francia personalmente ha regalato le emozioni più forti, ma per quanto riguarda la Francia, quando invece sto ancora più giù, mi vado a vedere le facce, specialmente di Domenech e di Wiltord, dopo la sconfitta ai rigori contro l'Italia in finale.
1: Tu ce l'hai proprio con Wiltord, non l'hai mai perdonato, quel povero uomo.
0: No, ma che povero uomo, ma figuriamoci.
1: E invece abbiamo chiesto proprio a Fabio Caressa, visto che è stato lui il cantore delle gesta azzurre a Germania 2006, se cerchi mai di rivivere quei brividi riascoltando se stesso.
0: Allora, se mi capita mi riascolto, cioè se capita la partita su una televisione, su una cosa, la riascolto, però non la vado a cercare, perché non c'è cosa peggiore che vivere legati al passato e con la testa all'indietro. Io sono contento di averle fatte, ma per me la partita che conta è la prossima.

0: e non potevamo non chiudere questa puntata, questa doppia puntata di Storie Mondiali ancora con lo stesso inno, con il canto degli italiani che ci ricorda che noi quel mondiale del 2006 lo abbiamo vinto, ce lo siamo sudati e ce lo siamo sudato, e anche se non partecipiamo a questo, lo sport è bello perché regala anche dei ricordi, e quindi sull'onda di questi ricordi noi vi salutiamo, ed è proprio tutto per questa puntata di Storie Mondiali. Un saluto da Andrea Pagani
1: e Dario Castaldo.

0: lasciate mi piace e condividete le vostre opinioni. SPS Italian su Facebook.
1: Ed eccoci ora qui di nuovo negli studi della SBS di Sydney per un aggiornamento delle notizie. Continua a salire il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela. Tra le vittime già sono stati confermati 3 cittadini italiani. Si sta cercando sotto le macerie. Le autorità parlano di 50.000 dispersi, 50.000 dispersi è un numero elevatissimo di persone che ancora mancano all'appello, quindi il bilancio potrebbe essere veramente drammatico a Caracas in questo momento. E poi una giornata anche calda, perché a Caracas le temperature sono sempre elevate, quindi lavorare per tutti i soccorritori non sarà certamente facile. Intanto è stata firmata una tregua tra Israele e Libano e il presidente libanese Aoun si è detto veramente felice che finalmente ci sia questa tregua che possa portare la pace nel paese, però la tregua è stata respinta da Hezbollah e quindi staremo a vedere che cosa succede. La tregua è stata firmata da Israele, Libano e Stati Uniti a Washington, appunto con la mediazione degli Stati Uniti. In Europa, come abbiamo detto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'ondata di calore un'emergenza sanitaria. Abbiamo visto che l'ondata di calore interessa non soltanto la Francia, che è stata colpita maggiormente, ma anche altri paesi, inclusa la Gran Bretagna, la Germania. Abbiamo visto anche che eventi sono stati cancellati sia in Belgio che in Olanda, quindi un'ondata veramente enorme. E per quanto riguarda l'Italia ci sono 2 eventi climatici che in questo momento la interessano, quindi l'ondata di calore con 18 bollini rossi in altrettante città, incluse la capitale Roma, Milano, Torino, Venezia, Bolzano, eccetera. E poi nel sud invece dell'Italia c'è un'altra emergenza, quindi c'è il bollino giallo per la possibilità di nubifragi. Quindi l'Italia in questo momento, per quanto riguarda il clima, non è che se la stia passando veramente molto bene, però i meteorologi, l'ufficio di meteorologia italiano conferma che la situazione dovrebbe migliorare fra un paio di giorni, quindi staremo a vedere. Per quanto riguarda lo sport, ricordiamo che la Francia ha battuto la Norvegia 4-1 ai mondiali di calcio. Non è che sia una grande vittoria per la Francia, perché la Norvegia ha presentato, diciamo, tutte le riserve e ha lasciato in panchina tutti i giocatori migliori, incluso Haaland, proprio per riposarli per la fase successiva. Questo perché sia Francia che Norvegia si erano già qualificate per i 16esimi, quindi alla Norvegia non è dispiaciuto ovviamente perdere questo incontro e lasciare però riposare i suoi giocatori migliori. È interessante registrare la tripletta di Dembélé. Dembélé ha segnato una tripletta, quindi quest'anno sarà interessante vedere come si poi svilupperà la lotta per la scarpetta d'oro, considerando che ormai tutti stanno veramente segnando a raffica, inclusi i grandi campioni come Messi, abbiamo visto Haaland stesso, Kane per l'Inghilterra, eccetera. Per quanto riguarda l'altro incontro, quello che interessava il Senegal con l'Iraq, vittoria del Senegal per 5-0, però dal 13esimo la squadra di Graham Arnold, grande giocatore australiano, Graham Arnold ha giocato in 10 appunto per l'espulsione di Sulaka, e per il Senegal hanno segnato un po' tutti, Green, Zar, Ndiaye, una doppietta di Gueye. Però grandi incontri oggi per vedere chi si qualifica per i 16esimi: Uruguay-Spagna, Capoverde-Arabia Saudita. È interessante perché se Capoverde dovesse ottenere un risultato positivo potrebbe addirittura qualificarsi per i 16esimi, che sarebbe un'impresa incredibile per questo paese piccolissimo. Poi Nuova Zelanda-Belgio.

Egitto, Iran. L'Egitto ovviamente cerca di vincere per chiudere in vetta al suo gruppo questa prima fase dei mondiali. Ecco, questi sono un po' i titoli che ci hanno portato alle 8:42 minuti di questo sabato 27 giugno. Tra poco torneremo in onda per parlare di musica con Eman. Prima però spazio alla pubblicità.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
2: Eccomi qui, bocca di neve. Ti dovevo del tempo e sono passato. Una mano mi ferma, l'altra mi slega. Se rinasco di nuovo ti cerco da capo. Ma quando è arrivata la peste, come sempre dormivo e non mi sono accorto di niente. Di colpo annoiarsi alle feste, mentre tutti sorridono e dirti che non ho niente. Sparla di me, bocca di neve. Per odiarmi più forte ti serve più fiato.

Ricordo agli ascoltatori che l'ospite di oggi qui a Parlando di Musica è Eman, che è il diminutivo di Emanuele, ma non troppo diminuito, no? Perché non è Ema, ma c'è una N in più. Emanuele, allora, l'abbiamo detto, l'ho detto soprattutto io, perché hai una storia, secondo me, particolare, un percorso, anzi, particolare. Mi spiego meglio. Sai, mi hai fatto venire in mente un parallelo calcistico, nel senso, c'è chi gioca sempre in Serie A da quando ha 18 anni e finisce la carriera in Serie A. Tu sei invece uno di quei calciatori che ha passato tutte le categorie, che ha giocato dalla D alla A, non so come dire, no? Perché sei passato da, come hai detto tu, qualcosa di autoprodotto, di indipendente, poi sei arrivato alla Sony, hai avuto un grandissimo successo, ci sono brani tuoi che hanno milioni e milioni di streaming, davvero, ce n'è in particolare uno che supera 140 milioni, che è tantissimo proprio, tantissimissimo in Italia, soprattutto, e poi sei passato per esempio alla Mescal, un'etichetta molto molto importante ma diversa, non è la Sony. Ecco, le hai fatte un po' tutte, quindi chi meglio di te può spiegarci, raccontarci un po' lo stato di salute della musica italiana, perché io sono molto critico nei confronti del mainstream, ma assolutamente no in generale.

0: La musica italiana sta benissimo, è solo che certi lavori non ci arrivano e, appunto, come abbiamo detto, Magaria non ci sarebbe mai arrivata a un certo pubblico, no? Se non ti fossi tu, tra virgolette, impuntato.
1: Assolutamente no, lo stato di salute sì, sta bene, perché nell'underground c'è la cosa più figa che abbiamo ancora oggi a quel sapore lì. Se effettivamente vuoi vedere come vanno bene le cose, cioè devi andare a vedere quelli che stanno per esplodere, oppure sono lì. Certo, vero pure che si vede che c'è la mancanza, sai, posti indie dove le etichette piccole hanno salvato la musica in Italia, e è accaduto che invece durano pochissimo gli esperimenti di indipendenti, poi c'è sicuramente una major che ti dà i soldi che servono anche per dare il massimo, e non è sbagliato. Però io penso che a livello mainstream il problema poi si rifletta giù, perché poi si ricerca il brano virale su TikTok, oppure non lo so, cioè c'è un problema con l'età in Italia. Abbiamo un approccio con la gioventù un po' particolare, cioè non si fa nulla per i giovani, però vuoi solo i giovani, cioè è un po' strano. E poi ti dirò, cioè, nella mia analisi anche di come investire nella musica, c'è tanta tanta musica fatta da chi è anche in metà più avanzata come me, che forse sono un ventenne, assolutamente, che può essere amplificata, però avviene un po' il contrario, ed è pure strano in un posto in cui i giovani sono pochi. Ecco, l'Italia è un paese vecchio. Il mercato si può dire che anche fallisce, perché Spotify ovviamente come azienda tende a favorire anche ovviamente i giovanissimi, sono quelli che hanno il tempo per fare i click.
0: Ecco, poi sì, c'è anche ovviamente, io sono d'accordissimo su tutta la linea, e c'è anche ovviamente un aspetto economico, no? Perché successi come tuoi, della stessa caratura che hai avuto tu, appunto, oltre 200 milioni di streaming, il corrispettivo negli anni 90 sarebbe stato diverso anche a livello economico, ma non è una questione di soldi, è proprio una questione di poter fare arte, di potersi esprimere. Ecco, ci sono un po' di problemini da questo punto di vista.
1: Guarda, io quando ero in Sony e feci quei numeri lì, comunque non godevo magari poi un momento un po' critico della discografia economicamente, comunque non c'era un cambio della musica, ci la trap, cioè, quindi c'era un cambio, però i miei numeri, ma ecco, non è che bastavano per far sì che il lavoro fosse di fino, ecco.
2: Le nuvole non hanno paura, non hanno memoria di una forma o dell'altra, perché cambiare è l'unico modo che hanno di percorrere il cielo. Così pensava forte l'equilibrista, tra un centimetro e un fremito, un centimetro e un fremito, mentre i due occhi tenevano il mondo e trattenevano il fiato. Oh, Adriane, Adriane, Adriane, certi uomini sono come gli uccelli,

0: Capisco invece che ha un buon staff, perché se, secondo me, se devo dare un consiglio ai giovani di oggi, è trovatevi delle persone in gamba accanto. Quello sì, perché ti dico, se la musica c'è ed è buona, comunque lo staff vale 8 su 10, te lo garantisco.
1: È vero, però l'importante, come dice, è sempre partire dalla base, che è la musica, sempre, sì, quindi certo, bisogna certo. Poi contornare la musica con le giuste persone, ma
0: ci vogliono partire sempre. Sfruttano anche, sai, quel lancio che ti dà, quei tool che ti dà una major che non hai ovviamente da solo. Io spero che comunque nei giorni che verranno ci sarà nuova musica, vedo che ce n'è, guarda, cioè io penso che guardandomi attorno vedo un sacco di giovani bravi, cioè.
1: Sì, ce ne sono, e come, diamogli spazio, ma diamoglielo nella giusta maniera. Eman, è stato un grandissimo piacere, io ricordo a tutti gli ascoltatori di andare a cercare Eman, di andare ad acquistare il nuovo album Magaria, se se ne ha la possibilità, ma in ogni caso sì, andatelo.
0: Anche la forma fisica.
1: Esatto, uscirà anche la forma fisica, intanto ovviamente nelle piattaforme, insomma supportiamo la buona, buonissima musica italiana. Eman, ti dico, vabbè, non c'entra nulla, ti dico che oltre a Magaria il mio secondo pezzo preferito è L'Equilibrista, ma questo così è un feedback che ti do io, hai già capito quali sono i miei gusti, mi sembra, mi hai inquadrato alla perfezione. Detto questo, ti chiedo, per chiudere questa nostra chiacchierata, con quale canzone di questo album, con quale delle 8 tracce di Magaria vuoi salutarci, e ti chiedo il perché della scelta.
0: Guarda, allora, siccome ne abbiamo parlato, Magaria, e penso che sia ovvio, è il brano che a te piace, a me anche molto, quindi.
1: Guarda, e non ho dubbi che piacerà a tutti quelli che la stanno ascoltando, grazie per averla scelta. Io ti ringrazio, Eman, è stato un grandissimo piacere, ti faccio l'in bocca al lupo, perché noi siamo registrati, ma stai partendo, domani vai in viaggio, vai in tour, perché anche l'aspetto live per te è sempre stato fonte di grandissima soddisfazione e continuerà ad esserlo, quindi in bocca al lupo e niente, ti aspettano in Australia.
0: Grazie mille, magari, assolutamente sì.

0: da stupetto.
1: Breve breve, vi ringrazio per l'ascolto della prima ora. Fra poco meno di un minuto e inizieremo la seconda. Stiamo ascoltando Eman e vi ricordo anche che potete seguire tutte le interviste che abbiamo trasmesso e i servizi su sbs.com.au/italian, sono già stati pubblicati, quindi basta fare un po' di ricerca e li troverete. Ma lasciamo che sia Eman ad accompagnarci in questi ultimi 20 secondi prima della seconda ora.
0: Tra le gole e la ginestra dove si getta l'ostro,

0: TBS Music.
1: Music.
0: Music.
2: Un'ora di musica italiana per il vostro weekend.
3: Questo è il Giradischi su SBS Italian.

Rieccomi, sono ancora Domenico Gentile, fermiamo anche questa seconda ora del programma che è dedicato interamente al giradischi, quindi alla musica italiana. Tra poco ascolteremo Nun te regge più, Parole di burro, Vacanze romane, Meravigliosa creatura, e sono canzoni di Roy Paci e Aretusca, Carmen Consoli, Mattia Bazar e Gianna Nannini. Lasciamo che sia la musica a parlare.

0: SBS Italian. Ascoltate il podcast sul sito web SBS Audio,
1: sulla app o ovunque ascoltate i vostri podcast.

0: Meravigliosa è la canzone, mia cara Gianna Nannini, anche se Gianna non è che abbia scritto questa canzone, gliel'ha composta Mara Rediglieri del gruppo Emiliano Usmanò. Però la canzone ha avuto successo con la voce ovviamente di Gianna Nannini, è stato un successo radiofonico, però è stata consacrata cinematograficamente quando il regista Ferzan Özpetek la scelse come colonna sonora del suo film, che fu un grande successo, La finestra di fronte. Quindi grande successo questo di Gianna Nannini, meravigliosa creatura. Come altrettanto un successo internazionale è stato Vacanze romane dei Mattia Bazar, perché è stato interpretato da diversi cantanti stranieri, quindi ha superato i confini italiani questa canzone, Vacanze romane, cosa che non capita spesso per quello che viene composto in Italia. Lo abbiamo ascoltato come momento critico da parte di Lorenzo Sant'Angelo nel programma che ci ha preceduto in quest'ora. Ovviamente stavo guardando all'orologio perché siamo giunti alle 9:19 esatte, e quindi l'orario giusto per una pausa pubblicitaria.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: SBS Audio.
4: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
5: SBS Chill. SBS
6: Pop Asia.
7: Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
11: Con notizie in più di 60.

0: Segue musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita sbs.com.au/audio.
1: Ed eccoci dopo la pausa pubblicitaria a ripartire con il nostro giradischi con tre canzoni meravigliose che tutte hanno una storia. Ne parleremo di due di queste. Niente male di Giorgia, Puff Boom, grande successo di Lucio Dalla, e poi E tu come stai? Claudio Baglioni. Ascoltiamo la musica.
0: State ascoltando il giradischi su SBS Italian.

0: tu come stai? Tu come stai? Anzi, come state? Bene? Certo che state bene con questa bellissima musica. Non credo che nessuno possa stare male. Questa canzone, Tu come stai, ripropone un Claudio Baglioni diverso. Ovviamente si sposta da su, da quelle canzoni che amavano le persone molto molto giovani, e abbraccia un pubblico un pochino più maturo, e anche lui quindi acquista una certa maturità musicale, Claudio Baglioni con E tu come stai. Ma a me piace molto questo Puff Boom di Lucio Dalla, perché è ricco di storia. Ricco di storia perché innanzitutto Lucio Dalla propone questa canzone al Festival di Sanremo del 1966, non so se ve lo ricordate, immagino no, neanche io. 1966, aveva appena 23 anni, quindi stiamo parlando di una canzone di 60 anni fa. E come sapete, al Festival di Sanremo le canzoni vengono presentate, almeno al Festival di Sanremo del 1966, da due cantanti. Nel caso di Lucio Dalla e Puff Boom, la canzone venne proposta da Yardbirds. Yardbirds, un complesso musicale inglese che aveva due chitarristi straordinari, Jimmy Page e Jeff Beck, dei quali bisogna parlare assolutamente, perché Jimmy Page lascia poco dopo, va bene, il complesso dei Yardbirds e forma Led Zeppelin, quindi un grandissimo, una grandissima band musicale, mentre invece Jeff Beck, che è scomparso 3 anni fa, completò una carriera musicale che lo portò poi a diventare anche un cantante e a suonare da solo. Questo perché? Perché Jeff Beck è stato considerato tra i 5 più grandi chitarristi della storia, quindi un chitarrista straordinario che iniziò proprio la sua carriera, guarda caso, con questo Yardbirds al Festival di Sanremo del 1966 con una canzone incredibile, Puff Boom. Ecco perché questa canzone ha una storia da raccontare. E mi auguro che questa curiosità vi abbia fatto piacere, perché poi troveremo Gerardina Trovato in Ma non ho più la mia città, Notte di mezza estate di Alex Britti e poi Oro di Tecla sono le prossime canzoni. Prima però pubblicità.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: Insight, il programma pluripremiato di attualità di SBS che non ha paura di affrontare argomenti controversi. Guarda Insight ogni martedì alle 20.30 su SBS e in qualsiasi momento su SBS On Demand. I migliori insegnanti cercano sempre modi per ispirare i propri allievi. SBS Learn ha risorse online in linea con il curriculum per tutti gli insegnanti. Visita sbs.com.au/learn. The Point su NITV, analisi e interviste che lasciano il segno. Una nuova prospettiva su temi culturali, politici e sociali che sono importanti per le persone aborigene o isolane dello Stretto di Torres su SBS On Demand. SBS On Demand ha centinaia di programmi televisivi e film disponibili gratuitamente in streaming. Scopri un mondo di storie dal tuo telefono, smart TV, tablet o laptop. Scarica la app o visita il sito di SBS On Demand. Su SBS Food potrai trovare oltre 7.000 ricette online, articoli su come prepararle, istruzioni, video e tanto altro ancora. Visita sbs.com.au/food. Rilassati con musica da tutto il mondo su SBS Chill. Ascolta SBS Chill sulla SBS Audio App. Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
2: Il giradischi di SBS Italian.

0: Sì, l'abbiamo lasciata andare fino proprio all'ultima nota oro di Tecla. Tecla che è un'attrice italiana che ha vinto già il Davide di Donatello ha fatto parte della serie L'arte della gioia, il film Famiglia appunto per il quale ha vinto il Davide di Donatello nel 2025, quindi stiamo parlando di una persona molto molto giovane. Infatti Tecla Insolia è nata soltanto nel 2004, quindi 22 anni, da genitori siciliani. Ambedue provengono dalla provincia di Siracusa, la madre viene da Floridia, cioè no, da Solarino in realtà la madre, il padre invece viene da Floridia, due bellissime cittadine proprio alla periferia, poco lontane da Siracusa, molto molto belle. Però lei ha vissuto in Toscana, è nata a Varese ed è una attrice italiana che farà parlare di sé, perché ovviamente è molto molto giovane ancora, stiamo parlando di Tecla Insolia. Detto questo, ultima pausa pubblicitaria prima di chiudere con l'ultima serie di canzoni.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET, presented by iHeart. Yay, yay, yay!
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy. I love

0: Il giradischi su SPS Italian.
1: La solita strada bianca come il sale.

Note di Holly, balorda nostalgia, titolo della canzone. Ci stiamo per salutare. Vi ringrazio veramente di aver trascorso queste due ore in compagnia di SBS Italian. A nome di tutti i colleghi del team vi auguro un buon weekend, buona Coppa del Mondo, non importa per quale squadra tifiate. E vi diamo appuntamento a domani mattina, ci sarà Massimiliano Gugole con un'altra lunga serie di canzoni e tante altre cose che metterà in onda. Per il momento grazie di nuovo per l'ascolto, un caro saluto, un buon weekend e ricordatevi di visitare il nostro sito web sbs.com.au/italian o la nostra pagina Facebook facebook.com/SBS Italian, dove troverete tutte le nostre interviste e i nostri servizi. Buon weekend!